non cuo che ve qui tratte con non c'è con c'è c'è lo c'è con c'è con bien buchin c'è no ai fate le dai ca c'è la bene buchin so in cui c'è quello c'è con c'è fa un po' di ve qui tratte sin do sia su dia lo tua ho hit